0: Buongiorno a tutti dalla redazione italiana TRT. Fra poco saremo con voi con programmi culturali di attualità alternati da parentesi musicali. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri, 13.655 kHz alle 10.30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su TruxSat 4A 958 MHz, proporzione dal simbolo 27.500 5/6 polarizzazione verticale, e seguirci sul sito www.trtitaliano.com, in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti.
1: Gaza, resilienza e umanità nella fame.

Buongiorno cari ascoltatori, oggi siamo all'ultima puntata della nostra serie dedicata alla Palestina dal titolo Gaza, resilienza, volontà e umanità nella fame. Nella nostra precedente puntata abbiamo parlato di coloro che hanno plasmato e scritto la storia della Palestina. Oggi parleremo invece delle figure di spicco che, unendosi attorno alla storia plasmata e scritta dalla Palestina, hanno dato vita ad un panorama di idee. La storia dell'umanità, essendo una disciplina che assomiglia all'uomo stesso, non è un racconto limitato esclusivamente alle guerre. La storia abbraccia la fisica, la chimica, la matematica e le scienze sociali. Ricordate quando abbiamo detto che la formazione e la scrittura della storia avvengono contemporaneamente, mentre l'elemento che rimane in sospeso è la formazione del quadro concettuale. Nella storia dell'umanità ci sono ancora eventi che conservano il loro mistero e lasciano impotente il panorama intellettuale generale. Parliamo di uno dei misteri della storia, il bastone.

Tra il 1250 e il 1290 avanti Cristo circa, il profeta Mosè si trova sulle rive del Mar Rosso, colpisce con il bastone che tiene in mano le acque impetuose del mare e si verifica l'evento di fronte al quale la ragione continua a mostrarsi impotente, mentre la logica continua a indagare gli aspetti scientifici dell'evento, l'intuizione applica da secoli la lezione che ne ha tratto. L'umanità ha accettato il mare spaccato dal bastone di Mosè come una linea netta, una linea di demarcazione netta tra l'oppressore e l'oppreso, tra il giusto e l'ingiusto. Le persone possono cambiare schieramente, ma la regola di questa linea di demarcazione non cambia mai. L'oppresso del passato è diventato l'oppressore di oggi, ma il bastone è ancora nelle mani di Mosè, che difende l'oppreso. Ma chi è il Mosè di oggi e chi è l'oppreso di oggi? Data 17 settembre 2024. Luogo, la città di Rafah, all'estremo sud di Gaza. La persona che cammina tra le macerie, coperta da un tello e con in mano il bastone che ha lasciato contro il drone israeliano nei suoi ultimi istanti, è il leader di Hamas, Yahya Sinwar. L'esercito israeliano lo ha cercato per 15 mesi. Ha sostenuto che si nascondesse nei tunnel, che non uscisse mai a Gaza e che si fosse persino rifugiato tra gli ostaggi. Ma il suo martirio ha dimostrato il contrario. Stava combattendo in prima linea per la patria. Nelle ultime immagini riprese da un drone israeliano e diffuse dall'esercito israeliano, Sinwar è seduto su una sedia, ferito, e lancia il bastone che tiene in mano contro il drone. Queste immagini hanno costretto le persone in tutto il mondo a riflettere e hanno fatto aumentare il numero di coloro che sono giunti alla conclusione che Hamas non sia un'organizzazione terroristica, ma un gruppo di resistenza. Tuttavia, il primo pionier a sostenere questa tesi lo aveva affermato già molto tempo prima. Data 7 ottobre 2023. Mentre Israele e i suoi alleati cercavano di bollare Hamas come organizzazione terroristica, si levò una voce pionieristica che affermò: Hamas non è un'organizzazione terroristica, ma un'organizzazione di resistenza. Quella voce era quella del presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Mentre i paesi europei si sfidavano a chi dimostrasse maggior sostegno a Israele, si è levata un'altra voce di spicco che ha lanciato un monito. La storia ci giudicherà e il suo verdetto sarà spietato sia per chi commette questa atrocità, sia per chi tace e chiude gli occhi. Quella voce era quella del primo ministro spagnolo Pedro Sánchez. Mentre al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite le risoluzioni venivano bloccate dal veto, i palestinesi venivano massacrati senza distinzione tra donne e bambini, spinti dall'ossessione di una razza superiore, si è elevata un'altra voce. Il presidente della Colombia, Gustavo Petro, ha affermato: «Non esiste una razza superiore. Non esiste un popolo eletto da Dio, né l'America né Israele sono il popolo eletto da Dio. Il popolo eletto da Dio è l'umanità intera». Un'altra voce sostenendo che Israele agisce con l'intento di sterminare collettivamente i palestinesi e che commettesse atti di genocidio, quali l'uccisione, l'inflizione di gravi danni fisici e psicologici e la distruzione delle condizioni di vita, è passata all'azione e ha intentato una causa presso la Corte internazionale di giustizia. Questa voce che è passata all'azione era quella di Sudafrica. Ora diamo uno sguardo allo straordinario coraggio dimostrato dalla gente comune.

contro l'ingiustizia subita dai palestinesi, data 6 settembre 2024. Dobbiamo fare di più. Queste parole appartengono all'attivista turca Ayşe Nur Ezgi Ege, uccisa dai soldati israeliani. Il 3 settembre Ege si era recata come osservatrice alle manifestazioni organizzate contro le espropriazioni degli occupanti nel villaggio di Beita, nella città di Nablus, in Cisgiordania. Il Movimento Internazionale di Solidarietà ha riferito che Egi è stata uccisa il 6 settembre durante la manifestazione, dopo essere stata presa di mira intenzionalmente da un cecchino israeliano appostato su un tetto nelle vicinanze. L'organizzazione musulmana statunitense Wasat, con cui Ezgi collaborava negli ultimi anni, ha dichiarato nel messaggio di cordoglio pubblicato: Ayşe Nur ha sacrificato la propria vita in nome dei principi in cui credeva. Alzarsi in difesa dei silenziosi, stare al fianco degli oppressi, concretizzare la fede attraverso l'azione. Le ultime parole che ha rivolto ai suoi amici poche ore prima di essere uccisa dalle forze israeliane sono state: dobbiamo fare di più. Yusuke Furusawa, un attivista giapponese. È un attivista che con lo slogan «Fermate il genocidio, liberate la Palestina» protesta da solo contro Israele nei dintorni di Tokyo sin dall'inizio del genocidio a Gaza. Furusawa lamenta che il popolo giapponese non abbia manifestato la reazione necessaria al genocidio di Gaza e che il primo ministro giapponese non abbia intrapreso le misure necessarie. Esprime le sue preoccupazioni in questi termini. Cosa sta facendo il primo ministro giapponese in qualità di membro del G7 per contrastare tutto questo? Che tipo di paese avanzato sei se non tratti le persone come esseri umani? Sono contrario a ciò che sta facendo lo Stato di Israele. Le leggi internazionali non devono essere violate. Il diritto internazionale umanitario non deve essere violato. Se queste norme vengono violate, l'ordine di pace mondiale viene distrutto. Data 28 febbraio 2024, Aaron Bushnell. Non sarò più complice del genocidio. Aaron Bushnell si è dato fuoco davanti all'ambasciata di Israele a Washington per protestare contro il genocidio commesso a Gaza. Nel video registrato mentre compiva il gesto, afferma di essere un membro in servizio attivo dell'Aeronautica Militare degli Stati Uniti e continua: Non sarò più complice del genocidio. Mi appresto a compiere un atto di protesta estremo, ma se paragonato a ciò che i colonizzatori stanno facendo subire ai palestinesi in Palestina, questo non è affatto estremo. È ciò che la nostra classe dirigente considera normale. Non dimentichiamolo, la Palestina non è solo l'onore dei palestinesi, ma anche la coscienza di tutto il mondo che crede nella sacralità della casa e della terra natale. Nel 1948 non fu solo l'onore dei palestinesi ad essere calpestato, anche la coscienza del mondo intero fu messa alla prova. Israele non è riuscito a portare Gaza, dove vivono i figli della Palestina, più volte cacciata dalle loro case e testimoni delle infidà, a Ofer o a Sde Teiman, carceri israeliane, ma ha costruito una prigione attorno a Gaza. Gaza, intrappolata e soffocata dall'assedio dal 2007, deve essere diventata il cuore non solo della Palestina, ma di tutto il mondo che ha diritto a respirare liberalmente, tanto che l'umanità senza distinzione di religione, lingua o razza si sta battendo per spezzare questo assedio. La lotta delle persone di coscienza in tutto il mondo continuerà affinché la Palestina non sarà libera. Oggi il mondo dovrebbe avere un unico slogan: il mondo è più grande dei cinque. Per
perché

finché esisteremo a schierarci dalla parte della giustizia, gli genocidi continueranno a verificarsi. Finché lasceremo il potere decisionale alla discrezione di solo cinque potenze mondiali, l'ingiustizia regnerà sovrana. E finché priveremo i tribunali internazionali del potere di eseguire le sentenze, i colpevoli continueranno a circolare liberalmente. State bene? Rimanete fedeli alla vostra coscienza. Gaza, resilienza e umanità nella fame.

Nel mondo molti villaggi stanno scomparendo a causa della siccità o delle inondazioni. I cambiamenti climatici stanno rendendo inabitabili comunità che esistono da secoli, costringendo le persone a lasciare le proprie case e dando origine a nuove forme di migrazione forzata. Ma dove si va quando la terra sulla quale da 3 generazioni produci lo stesso pane ti dice: qui non puoi più vivere? E cosa succede quando a costringerti a partire non sono una guerra, una crisi economica o un conflitto politico, ma un ghiacciaio che si scioglie un po' di più ogni giorno? Ma qui i ghiacciai si stanno ritirando e i fiumi che per secoli hanno dato vita alle comunità possono trasformarsi, nel giro di pochi minuti, in trappole mortali capaci di travolgere interi villaggi. E quando l'acqua viene a mancare o cambia improvvisamente il suo corso, cosa rimane alle comunità che dipendono da essa? L'improvvisa inondazione provocata dallo straripamento di un lago glaciale, noto come Glove, e le alluvioni che hanno colpito di recente il Nepal hanno profondamente scosso l'opinione pubblica internazionale. Dietro queste tragedie ci sono le storie di persone che, nel giro di una sola notte, hanno perso villaggi e case costruiti con anni di lavoro e sacrifici. Perché il Nepal è tra i paesi che, pur contribuendo in misura quasi irrilevante alle emissioni globali di carbonio, stanno pagando uno dei prezzi più alti della crisi climatica, in termini di acqua e di migrazioni. Se guardiamo alle cause delle alluvioni in Nepal, scopriamo che i processi che innescano le catastrofi nell'Himalaya non compaiono all'improvviso. Sono il risultato dei cambiamenti climatici e delle profonde trasformazioni fisiche che interessano da tempo l'ecosistema montano. Alle quete più elevate, il permafrost, lo strato di terreno permanentemente congelato che da migliaia di anni tiene insieme roccia e ghiaccio, si sta sciogliendo a causa dell'aumento delle temperature globali. Gli scienziati spiegano che lo scioglimento di questo strato può compromettere la stabilità dei versanti e delle basi dei ghiacciai, aumentando il rischio di crolli rocciosi, frane e altri fenomeni pericolosi nelle aree montane. Nel frattempo, il ritiro dei ghiacciai può provocare la formazione di nuovi laghi glaciali o far espandere quelli già esistenti, aumentando la quantità d'acqua al loro interno. Se le barriere naturali che li contengono vengono danneggiate, milioni di metri cubi di acqua possono riversarsi in pochissimo tempo

nella valle sottostante. Nelle settimane e nei mesi che procedono questi eventi, sono state osservate anomalie nella velocità di movimento dei ghiacciai d'alta quota. I dati satellitari hanno mostrato, per esempio, che all'aumentare dell'intensità dello scioglimento cresce anche la velocità con cui i ghiacciai scivolano verso valle. Le immagini hanno inoltre evidenziato il colore marrone dell'acqua di fusione e del fango che fuoriesce dai ghiacciai, dovuto all'elevata quantità di sedimenti e dall'accumulo d'acqua proveniente dallo scioglimento. A questo punto però la domanda è inevitabile. Cosa possiamo fare per limitare le conseguenze di una grande catastrofe? Un evento naturale può svilupparsi rapidamente, ma i cambiamenti che lo precedono possono essere osservati e proprio questi segnali possono aiutarci a ridurne gli effetti. I sistemi di allerta precoce basati sulla comunità, i cosiddetti CBFEWS, sono uno dei modelli che coinvolgono direttamente la popolazione nelle aree a rischio. I volontari che monitorano il livello dell'acqua nei bacini a monte, oppure semplici sensori, possono segnalare l'aumento del livello dell'acqua agli insediamenti situati più a valle attraverso sirene, megafoni o CMS. In questo modo è possibile lanciare un'allerta con un anticipo di pochi minuti, un tempo breve ma che può fare la differenza tra la vita e la morte. Negli ultimi anni si sono inoltre diffuse le stazioni automatiche di monitoraggio, che raccolgono dati meteorologici e rivelano variazioni improvvise dal livello dei fiumi. Ma la conformazione impervia dall'Himalaya rende difficile coprire ogni area con questi sistemi. Soprattutto nelle valli più remote e strette non è sempre possibile disporre di dati continui e in tempo reale. Ed è qui che tecnologia e conoscenze locali possono diventare complementari. Dove un sensore non riesce ad arrivare, può rivelarsi fondamentale l'osservazione diretta della popolazione. E quando una rete di comunicazione smette di funzionare, i sistemi tradizionali di allerta possono ancora salvare vite. Ma pur adottando tutte le misure preventive, cosa possiamo fare per proteggere la nostra vita quando una catastrofe diventa inevitabile? Nelle inondazioni provocate dal cedimento dei laghi glaciali, dove anche pochi secondi possono essere decisivi, chi vive negli insediamenti sul fondo della valle deve cercare di raggiungere immediatamente le zone più vicine, elevate e sicure, non appena vengono individuati segnali di pericolo o entrano in funzione le sirene di allarme. Se le moderne linee di comunicazione dovessero interrompersi all'improvviso, la popolazione locale dovrebbe ricorrere a sistemi alternativi di allerta, come grida, fischietti o impianti di diffusione sonora installati sui versanti delle montagne, per avvertire gli insediamenti vicini e quelli situati a quote più elevate. Dopo una calamità, se strade e ponti vengono distrutti, è necessario trovare soluzioni temporanee per raggiungere le aree rimaste isolate, utilizzando le risorse disponibili sul posto e materiali adeguati anche attraverso la realizzazione di passaggi provvisari o ponti sospesi. I feriti e le persone rimaste intrappolate devono essere raggiunti nel minor tempo possibile. Fino all'arrivo delle squadre di soccorso professionali, le prime operazioni di ricerca e assistenza
devono essere organizzate a

sulla collaborazione e il coordinamento della comunità locale, perché nelle grandi catastrofi i primi soccorsi non arrivano sempre da squadre specializzate che si trovano a chilometri di distanza. A volte, nei primi minuti, a salvarti la vita può essere semplicemente il tuo vicino di casa. Ma se vogliamo ridurre l'impatto devastante delle catastrofi nei villaggi di montagna e nelle aree più vulnerabili alla crisi climatica e prevenire le migrazioni forzate legate al clima, bisogna intervenire prima che sia troppo tardi. Innanzitutto, nei laghi glaciali considerati a rischio, il livello dell'acqua deve essere abbassato attraverso canali di drenaggio controllato e sistemi a sifone. Mantenere il volume dei bacini entro limiti di sicurezza permette di ridurre alla radice il rischio di un improvviso cedimento. Per villaggi costruiti troppo vicino agli alvei dei fiumi e costantemente esposti al pericolo di alluvione, dovrebbero essere realizzati, con il sostegno dello Stato, nuovi insediamenti in aree più elevate e sicure secondo modelli di villaggi resilienti. La popolazione locale dovrebbe essere incentivata a trasferirsi in modo volontario e sicuro, senza recidere i legami culturali con il proprio territorio, perché una migrazione legata al clima non significa soltanto abbandonare una casa. Può significare lasciarsi alle spalle un mestiere, uno stile di vita, tradizioni tramandate per generazioni e soprattutto la memoria condivisa di un'intera comunità. Ogni massa di ghiaccio che si stacca dalle vette dell'Himalaya non rappresenta soltanto lo scioglimento di ghiacciai su una montagna lontana. Significa anche cancellare una cultura millenaria, una storia scritta con l'acqua. Quello che sta accadendo oggi in Nepal è una sorta di prova generale di quella grande migrazione climatica che domani potrebbe interessare ogni parte del mondo. Le montagne tacciono, ma il ghiaccio che si scioglie ci sta dicendo qualcosa di molto chiaro. Se non interveniamo, ciò che resterà saranno soltanto valli silenziose, perché il cambiamento climatico non porta con sé soltanto temperature più alte. A volte significa che un fiume cambia corso, a volte che una casa deve essere abbandonata, e a volte significa che una persona non potrà mai più tornare nel luogo in cui è nata. Le montagne tacciono, ma i ghiacciai che si sciolgono ci stanno lanciando un messaggio inequivocabile. Se non interveniamo oggi, domani non resteranno soltanto valli silenziose.

Gaza, resilienza e umanità nella fame. Buongiorno cari ascoltatori, oggi siamo all'ultima puntata della nostra serie dedicata alla Palestina dal titolo Gaza, resilienza, volontà e umanità nella fame. Nella nostra precedente puntata abbiamo parlato di coloro che hanno plasmato e scritto la storia della Palestina. Oggi parleremo invece delle figure di spicco che, unendosi attorno alla storia plasmata e scritta dalla Palestina, hanno dato vita ad un panorama di idee. La storia dell'umanità, essendo una disciplina che assomiglia all'uomo stesso, non è un racconto limitato esclusivamente alle guerre. La storia abbraccia la fisica, la chimica, la matematica e le scienze sociali. Ricordate quando abbiamo detto che la formazione e la scrittura della storia avvengono contemporaneamente, mentre l'elemento che rimane in sospeso è la formazione del quadro concettuale. Nella storia dell'umanità ci sono ancora eventi che conservano il loro mistero e lasciano impotente il panorama intellettuale generale. Parliamo di uno dei misteri della storia, il bastone. Data tra il 1250 e il 1290 avanti Cristo circa, il profeta Mosè si trova sulle rive del Mar Rosso, colpisce con il bastone che tiene in mano le acque impetuose del mare e si verifica l'evento di fronte al quale la ragione continua a mostrarsi impotente. Mentre la logica continua a indagare gli aspetti scientifici dell'evento, l'intuizione applica da secoli la lezione che ne ha tratto. L'umanità ha accettato il mare spaccato dal bastone di Mosè come una linea netta, una linea di demarcazione netta tra l'oppressore e l'oppreso, tra il giusto e l'ingiusto. Le persone possono cambiare schieramente, ma la regola di questa linea di demarcazione non cambia mai. L'oppresso del passato è diventato l'oppressore di oggi, ma il bastone è ancora nelle mani di Mosè, che difende l'oppreso. Ma chi è il Mosè di oggi? E chi è l'oppreso di oggi? Data 17 settembre 2024. Luogo, la città di Rafah, all'estremo sud di Gaza. La persona che cammina tra le macerie, coperta da un tello e con in mano il bastone che ha lasciato contro il drone israeliano nei suoi ultimi istanti, e il leader di Hamas, Yahya Sinwar. L'esercito israeliano lo ha cercato per 15 mesi. Ha sostenuto che si nascondesse nei tunnel, che non uscisse mai a Gaza e che si fosse persino rifugiato tra gli ostaggi. Ma la sua martirio ha dimostrato il contrario. Stava combattendo in prima linea per la patria. Nelle ultime immagini riprese da un drone israeliano e diffuse dall'esercito israeliano, Sinwar è seduto su una sedia, ferito, e lancia il bastone che tiene in mano. Queste immagini hanno costretto le persone in tutto il mondo a riflettere e hanno fatto aumentare il numero di coloro che sono giunti alla conclusione che Hamas non sia un'organizzazione terroristica, ma un gruppo di resistenza. Tuttavia, il primo pionier a sostenere questa tesi lo aveva affermato già molto tempo prima. Data 7 ottobre 2023. Mentre Israele e i suoi alleati cercavano di bollare Hamas come organizzazione terroristica, si levò una voce pionieristica che affermò: Hamas non è un'organizzazione terroristica, ma un'organizzazione di resistenza. Quella voce era quella del presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Mentre i paesi europei si sfidavano a chi dimostrasse maggior sostegno a Israele, si è levata un'altra voce di spicco che ha lanciato un monito. La storia ci giudicherà.
il suo verdetto sarà spietato sia per chi commette questa atrocità, sia per chi tace e chiude gli occhi. Quella voce era quella del primo ministro spagnolo Pedro Sánchez. Mentre al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite se risoluzioni venivano bloccate dal veto, i palestinesi venivano massacrati senza distinzione tra donne e bambini, spinti dall'ossessione di una razza superiore, si è levata un'altra voce. Il presidente della Colombia, Gustavo Petro, ha affermato: "Non esiste una razza superiore. Non esiste un popolo eletto da Dio, né l'America né Israele sono il popolo eletto da Dio. Il popolo eletto da Dio è l'umanità intera." Un'altra voce sostenendo che Israele agisce con l'intento di sterminare collettivamente i palestinesi e che commettesse atti di genocidio, quali l'uccisione, l'inflizione di gravi danni fisici e psicologici e la distruzione delle condizioni di vita, è passata all'azione e ha intentato una causa presso la Corte Internazionale di Giustizia. Questa voce che è passata all'azione era quella di Sudafrica. Ora diamo uno sguardo allo straordinario coraggio dimostrato dalla gente comune contro l'ingiustizia subita dai palestinesi. Data 6 settembre 2024. Dobbiamo. Queste parole appartengono all'attivista turca Ayşe Nur Ezgi Egi, uccisa dai soldati israeliani. Il 3 settembre Egi si era recata come osservatrice alle manifestazioni organizzate contro le espropriazioni degli occupanti nel villaggio di Beita, nella città di Nablus, in Cisgiordania. Il Movimento Internazionale di Solidarietà ha riferito che Egi è stata uccisa il 6 settembre durante la manifestazione. Dopo essere stata presa di mira intenzionalmente da un cecchino israeliano appostato su un tetto nelle vicinanze. L'organizzazione musulmana statunitense Wasat, con cui Ezgi collaborava negli ultimi anni, ha dichiarato nel messaggio di cordoglio pubblicato: "Ayşe Nur ha sacrificato la propria vita in nome dei principi in cui credeva. Alzarsi in difesa dei silenziosi, stare al fianco degli oppressi, concretizzare la fede attraverso l'azione." Le ultime parole che ha rivolto

Ai suoi amici, poche ore prima di essere uccisa dalle forze israeliane, sono state: dobbiamo fare di più. Yusuke Furusawa, un attivista giapponese, è un attivista che con lo slogan Fermate il genocidio, liberate la Palestina, protesta da solo contro Israele nei dintorni di Tokyo sin dall'inizio del genocidio a Gaza. Furusawa lamenta che il popolo giapponese non abbia manifestato la reazione necessaria al genocidio di Gaza e che il primo ministro giapponese non abbia intrapreso le misure necessarie. Esprime le sue preoccupazioni in questi termini. Cosa sta facendo il primo ministro giapponese in qualità di membro del G7 per contrastare tutto questo? Che tipo di paese avanzato sei se non tratti le persone come esseri umani? Sono contrario a ciò che sta facendo lo Stato di Israele. Le leggi internazionali non devono essere violate. Il diritto internazionale umanitario non deve essere violato. Se queste norme vengono violate, l'ordine di pace mondiale viene distrutto. Data 28 febbraio 2024, Aaron Bushnell. Non sarò più complice del genocidio. Aaron Bushnell si è dato fuoco davanti all'ambasciata di Israele a Washington per protestare contro il genocidio commesso a Gaza. Nel video registrato mentre compiva il gesto, afferma di essere un membro in servizio attivo dell'Aeronautica Militare degli Stati Uniti e continua: non sarò più complice del genocidio. Mi appresto a compiere un atto di protesta estremo, ma se paragonato a ciò che i colonizzatori stanno facendo subire ai palestinesi in Palestina, questo non è affatto estremo, è ciò che la nostra classe dirigente considera normale. Non dimentichiamolo, la Palestina non è solo l'onore dei palestinesi, ma anche la coscienza di tutto il mondo che crede nella sacralità della casa e della terra natale. Nel 1948 non fu solo l'onore dei palestinesi ad essere calpestato, anche la coscienza del mondo intero fu messa alla prova. Israele non è riuscito a portare Gaza, dove vivono i figli della Palestina, più volte cacciata dalle loro case e testimoni delle infidà, a Ofer o a Sde Teiman, carceri israeliane, ma ha costruito una prigione attorno a Gaza. Gaza, intrappolata e soffocata dall'assedio dal 2007, era diventata il cuore non solo della Palestina, ma di tutto il mondo che ha diritto a respirare liberalmente, tanto che l'umanità senza distinzione di religione, lingua o razza si sta battendo per spezzare questo assedio. La lotta delle persone di coscienza in tutto il mondo continuerà affinché la Palestina non sarà libera. Oggi il mondo dovrebbe avere un unico slogan: il mondo è più grande dei cinque. Perché finché esisteremo a schierarci dalla parte della giustizia, i genocidi continueranno a verificarsi. Finché lasceremo il potere decisionale alla discrezione di solo cinque potenze mondiali, l'ingiustizia regnerà sovrana. E finché priveremo i tribunali internazionali del potere di eseguire le sentenze, i colpevoli continueranno a circolare liberalmente. State bene? Rimanete fedeli alla vostra coscienza. Gaza, resilienza e umanità nella fame.

Nel mondo molti villaggi stanno scomparendo a causa della siccità o delle inondazioni. I cambiamenti climatici stanno rendendo

Inabitabili comunità che esistono da secoli, costringendo le persone a lasciare le proprie case e dando origine a nuove forme di migrazione forzata. Ma dove si va quando la terra sulla quale da tre generazioni produci lo stesso pane ti dice: qui non puoi più vivere? E cosa succede quando a costringerti a partire non sono una guerra, una crisi economica o un conflitto politico, ma un ghiacciaio che si scioglie un po' di più ogni giorno? Ma qui i ghiacciai si stanno ritrando e i fiumi che per secoli hanno dato vita alle comunità possono trasformarsi nel giro di pochi minuti in trappole mortali capaci di travolgere interi villaggi. E quando l'acqua viene a mancare o cambia improvvisamente il suo corso, cosa rimane alle comunità che dipendono da essa? L'improvvisa inondazione provocata dallo straripamento di un lago glaciale noto come Glove e le alluvioni che hanno colpito di recente il Nepal hanno profondamente scosso l'opinione pubblica internazionale. Dietro queste tragedie ci sono le storie di persone che, nel giro di una sola notte, hanno perso villaggi e case costruiti con anni di lavoro e sacrifici. Perché il Nepal è tra i paesi che, pur contribuendo in misura quasi irrilevante alle emissioni globali di carbonio, stanno pagando uno dei prezzi più alti della crisi climatica, in termini di acqua e di migrazioni? Se guardiamo alle cause delle alluvioni in Nepal, scopriamo che i processi che innescano le catastrofi nell'Himalaya non compaiono all'improvviso. Sono il risultato dei cambiamenti climatici e delle profonde trasformazioni fisiche che interessano da tempo l'ecosistema montano. Alle quete più elevate, il permafrost, lo strato di terreno permanentemente congelato che da migliaia di anni tiene insieme roccia e ghiaccio, si sta sciogliendo a causa dell'aumento delle temperature globali. Gli scienziati spiegano che lo scioglimento di questo strato può compromettere la stabilità dei versanti delle basi di ghiacciai, aumentando il rischio di crolli rocciosi, frane e altri fenomeni pericolosi nelle aree montane. Nel frattempo, il ritiro dei ghiacciai può provocare la formazione di nuovi laghi glaciali o far espandere quelli già esistenti, aumentando la quantità d'acqua al loro interno. Se le barriere naturali che li contengono vengono danneggiate, milioni di metri cubi di acqua possono riversarsi in pochissimo tempo nelle valli sottostanti. Nelle settimane e nei mesi che precedono questi eventi, sono state osservate anomalie nella velocità di movimento dei ghiacciai d'alta quota. I dati satellitari hanno mostrato, per esempio, che all'aumentare dell'intensità dello scioglimento cresce anche la velocità con cui i ghiacciai scivolano verso valle. Le immagini hanno inoltre evidenziato il colore marrone dell'acqua di fusione e del fango che fuoriesce dai ghiacciai, dovuto all'elevata quantità di sedimenti e dall'accumulo d'acqua proveniente dallo scioglimento. A questo punto però la domanda è inevitabile. Cosa possiamo fare per limitare le conseguenze di una grande catastrofe? Un evento naturale può svilupparsi rapidamente, ma i cambiamenti che lo precedono possono essere osservati e proprio questi segnali possono aiutarci a ridurne gli effetti.

e sistemi di allerta precoce basati sulla comunità, i cosiddetti CBFEVS, sono uno dei modelli che coinvolgono direttamente la popolazione nelle aree a rischio. I volontari che monitorano il livello dell'acqua nei bacini a monte, oppure semplici sensori, possono segnalare l'aumento del livello dell'acqua agli insediamenti situati più a valle attraverso sirene, megafoni o CMS. In questo modo è possibile lanciare un'allerta con un anticipo di pochi minuti, un tempo breve ma che può fare la differenza tra la vita e la morte. Negli ultimi anni si sono inoltre diffuse le stazioni automatiche di monitoraggio, che raccolgono dati meteorologici e rivelano variazioni improvvise del livello dei fiumi. Ma la conformazione impervia dall'Himalaya rende difficile coprire ogni area con questi sistemi. Soprattutto nelle valli più remote e strette non è sempre possibile disporre di dati continui e in tempo reale. Ed è qui che tecnologia e conoscenze locali possono diventare complementari. Dove un sensore non riesce ad arrivare, può rivelarsi fondamentale l'osservazione diretta della popolazione. E quando una rete di comunicazione smette di funzionare, i sistemi tradizionali di allerta possono avere. Ma pur adottando tutte le misure preventive, cosa possiamo fare per proteggere la nostra vita quando una catastrofe diventa inevitabile? Nelle inondazioni provocate dal cedimento dei laghi glaciali, dove anche pochi secondi possono essere decisivi, chi vive negli insediamenti sul fondo della valle deve cercare di raggiungere immediatamente le zone più vicine, elevate e sicure, non appena vengono individuati segnali di pericolo o entrano in funzione le sirene di allarme. Se le moderne linee di comunicazione dovessero interrompersi all'improvviso, la popolazione locale dovrebbe ricorrere a sistemi alternativi di allerta, come grida, fischietti o impianti di diffusione sonora installati sui versanti delle montagne, per avvertire gli insediamenti vicini e quelli situati a quote più elevate. Dopo una calamità, se strade e ponti vengono distrutti, è necessario trovare soluzioni temporanee per raggiungere le aree rimaste isolate, utilizzando le risorse disponibili sul posto e materiali adeguati anche attraverso la realizzazione di passaggi provvisari o ponti sospesi. I feriti e le persone rimaste intrappolate devono essere raggiunti nel minor tempo possibile. Fino all'arrivo delle squadre di soccorso professionali, le prime operazioni di ricerca e assistenza devono essere organizzate attraverso la collaborazione e il coordinamento della comunità locale. Perché nelle grandi catastrofi i primi soccorsi non arrivano sempre da squadre specializzate che si trovano a chilometri di distanza. A volte, nei primi minuti, a salvarti la vita può essere semplicemente il tuo vicino di casa. Ma se vogliamo ridurre l'impatto devastante delle catastrofi nei villaggi di montagna e nelle aree più vulnerabili alla crisi climatica, e prevenire le migrazioni forzate legate al clima, bisogna intervenire prima che sia troppo tardi. Innanzitutto, nei laghi glaciali considerati a rischio, il livello dell'acqua deve essere abbassato attraverso canali di drenaggio controllato e sistemi a sifone. Mantenere il volume dei bacini entro limiti di sicurezza permette di ridurre alla radice il rischio di un improvviso cedimento. Per villaggi costruiti troppo vicino agli alvei dei fiumi e costantemente esposti al pericolo di alluvione,

dovrebbero essere realizzati, con il sostegno dello Stato, nuovi insediamenti in aree più elevate e sicure, secondo modelli di villaggi resilienti. La popolazione locale dovrebbe essere incentivata a trasferirsi in modo volontario e sicuro, senza recidere i legami culturali con il proprio territorio, perché una migrazione legata al clima non significa soltanto abbandonare una casa. Può significare lasciarsi alle spalle un mestiere, uno stile di vita, tradizioni tramandate per generazioni e soprattutto la memoria condivisa di un'intera comunità. Ogni massa di ghiaccio che si stacca dalle vette dell'Himalaya non rappresenta soltanto lo scioglimento di ghiacciai su una montagna lontana, significa anche cancellare una cultura millenaria, una storia scritta con l'acqua. Quello che sta accadendo oggi in Nepal è una sorta di prova generale di quella grande migrazione climatica che domani potrebbe interessare ogni parte del mondo. Le montagne tacciono, ma il ghiaccio che si scioglie ci sta dicendo qualcosa di molto chiaro. Se non interveniamo, ciò che resterà saranno soltanto valli silenziose, perché il cambiamento climatico non porta con sé soltanto temperature più alte. A volte significa che un fiume cambia corso, a volte che una casa deve essere abbandonata e a volte significa che una persona non potrà mai più tornare nel luogo in cui è nata. Le montagne tacciono, ma i ghiacciai che si sciolgono ci stanno lanciando un messaggio inequivocabile. Se non interveniamo oggi, domani non resteranno soltanto valli silenziose.